Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco. Marocco. Marocco. A ono kardeljevo.

batti pre, ai de borse dai na borse dai na borse le batti pre, ai de borse dai na borse le batti pre, ai de borse dai na borse le batti pre, ai de borse dai na borse le batti pre, ai de borse dai na borse le batti pre.

batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre.

0: skratt.
1: O c'è molse shiatsu massirat. O c'è moli vuglio depilirat.